La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da

non ti mette in pace con il mondo, no? Ogni tanto ci vuole. Magari siete in macchina, magari state facendo colazione in questo momento, non so dove siamo collocati, perché la radio ha questa democraticità di poter arrivare un po' ovunque, no? Anche nelle situazioni decisamente un pochino più imbarazzanti, perché c'è chi la tiene accesa magari in bagno. Facciamo un po' di food porn, direi proprio di sì, anche perché in questo caso potremmo dire 2001 Odissea ai fornelli, 43esima edizione di questo appuntamento a Montaquila, dove praticamente si fa sta maxi frittata, una cosa un po' particolare, poi perché viene una specie di, che vi devo dire, sembra una cacciotta gigantesca di pecorino, ma grande, però è una frittata, ed è una frittata da record. Non ha battuto il record del Guinness dei primati, perché ancora c'è differenza, ma hanno battuto il loro stesso record. Lo scorso anno sono state 1985 le uova impegnate, quest'anno praticamente 16 in più, ma ancora ne mancano per arrivare alle 2007, praticamente di Scheggino in provincia di Perugia.

Sono le 6:24 minuti, siete su San Marino, è mercoledì ed è il 27 maggio. Insieme a Roberto Bagazzoli stiamo chiacchierando del più e del meno. È finita anche Frazzarri la Lazio. Ecco, li buttano giusti allenatori come i birilli quando si gioca a bowling, no? Quando la situazione prende una brutta piega li mandano a casa. Vabbè, Milan ha fatto proprio una pulizia profonda.

0: direi della dirigenza, compreso Massimiliano Allegri. Massimiliano, vero? Mi pare che si chiami, sì. E poi è toccato a Zarri invece, che è stato esonerato dalla Lazio ufficialmente. Ieri è uscito il comunicato. Vita durissima, è un momento di grande difficoltà a quanto pare. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, ho

0: Siamo arrivati alle 6:28 minuti. Buongiorno in questo mercoledì 27 maggio. Siete in compagnia di Roberto Bagazzoli fino alle 9. Adesso pronti anche per prestare un po' d'attenzione a quelle che sono le novità della settimana destinate a diventare i numeri 1 di domani. Nella lista di questa settimana ritroviamo per esempio anche Pinguini Tattici Nucleari, pronto il nuovo singolo che si intitola Sorry, scusa, lo siento. Adesso
1: ascolti

Militatici nucleari, scusa, sorry, lo siento. Siete su Radio San Marino, buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli. Diamo un'occhiata adesso a questa giornata, naturalmente 27 maggio, 147esimo giorno dell'anno. 22esima settimana alla fine del 2026, mancano 218 giorni. Si festeggia in questa giornata Sant'Agostino di Canterbury, San Liberio, ma anche San Secondino. Nel 1939 esce per la prima volta il fumetto di Batman. I compleanni di questa giornata: un'attrice, John Collins, un attore, Massimo Ceccherini, un regista, Giuseppe Tornatore. Quindi ci abbiamo tutto per fare un film. Per quanto riguarda gli sportivi, invece, auguri a Claudio Pollo, lottatore italiano. Auguri anche a tutte le persone che in questa giornata festeggiano il loro compleanno, quindi che sia una giornata veramente speciale. Adesso la compilation, invece, fra poco con Francesco Gabbani, Summer Funk, Zucchero con il volo, subito Sam Hunt con Take Your Time.

Era Zucchero a chiudere la nostra sequenza, la prima di questa giornata, della nostra compilation aperta da Semant, dove abbiamo ritrovato anche Francesco Gabbani. Zucchero con il volo, canzone meravigliosa. Parliamo adesso di Pedesina, forse un luogo di cui non abbiamo mai sentito parlare, perché non c'è niente di particolare, nel senso non è un luogo di importanza storica, non è un luogo

o che ne so, dove si sono tenute le Olimpiadi, no? Giusto per dire delle cose eclatanti. No, no, Pedesina però, durante le amministrative che si sono svolte nel fine settimana appena concluso, ha un record molto particolare. Intanto la sua collocazione geografica alle pendici delle Orobie occidentali in Val Gerola è uno dei comuni meno abitati d'Italia. Gli elettori 44, eppure al voto di domenica e lunedì si sono presentate tre liste con 24 candidati consiglieri in totale. Boh, qualcuno aveva messo probabilmente anche il cane e il gatto in lista, ma

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

da là stamattina come vi stuzzico, mamma mia, è già. Vi prendo un po' da quel lato sentimentale e lo faccio con una canzone davvero molto carina. Andiamo nel 1991 per la nostra collection, la prima di giornata, e con Riccardo Cocciante.

Parte con Se stiamo insieme 1991 su Radio San Marino. Era la nostra collection. Ne abbiamo parlato giusto ieri dell'uscita della Ferrari Luce, quest'auto zero emissioni, elettrica, comunque grandi performance, addirittura 60 brevetti messi lì, industriali, per costruirla. Insomma, un sacco di belle cose intorno. Poi intervistano Montezemolo, non so se avete visto ieri, avete avuto questo privilegio di

vedere l'intervista in televisione, lui l'ha presa benissimo, eh? Sì, sì, ha detto: sarà l'auto che rovinerà la Ferrari, cioè, e spero, ha chiuso proprio in bellezza, e spero proprio che tolgano il cavallino, il marchio, da quella macchina. Insomma, sì. Rischia la distruzione, ha usato queste parole così. Mi dispiace moltissimo. Che volete fare? Io credo che sia una cosa geniale, poi si vedrà, insomma, come andranno, anche perché tanto ricordiamolo che è un'auto sicuramente solo per chi ha un conto corrente con i petrodollari, perché non puoi fare una rateizzazione a 200 euro al mese, insomma, per comprarla. Somber Potential è il titolo dell'ultimo singolo, alle 6:55, mentre vi auguriamo buona giornata da Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al 5.

0: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
1: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
5: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 7.
6: Radio San Marino.
7: Radio San Marino, meteo.
5: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in Emilia-Romagna, così come in gran parte d'Italia e addirittura d'Europa, con temperature che questo mercoledì toccheranno anche i 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosina in più nella pianura emiliana. Incredibile. Però vi segnalo anche qualche acquazzone temporale che nel pomeriggio si formerà sull'Appennino e verso sera transiterà qualche piovasco anche lungo le coste adriatiche. E così, a partire da domani, temperature leggermente più contenute, anche se giusto un paio di gradi in meno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: No, dico Corazon, i piovaschi che tipo di roba sono? No, chiedo per un amico, volevo un attimo cercare di capire perché mi disorientano queste cose. Diceva, vabbè, sto aspettando un piovasco, no? Ecco, vabbè, 2 gradi in meno, che cosa vuoi che siano? Se oggi andiamo a 34-35, anzi, forse ribocheggiamo anche. Vabbè, piove sul bagnato? Piove anche sull'asciutto, direi. Allora, noi siamo pronti a ripartire fra poco. Galico, niente panico, subito c'è Alex Warren con Fever Dream.

0: piano.
1: Galli, niente panico, su Radio San Marino fervono i preparativi per la 21esima edizione della Notte Rosa, l'evento iconico che dal 19 al 21 giugno segna l'avvio dell'estate italiana, confermandosi come uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al turismo. Musica, intrattenimento e spettacolo, una grande festa capace di unire mare, città d'arte, borghi, colline in un unico grande racconto collettivo fatto di emozioni, concerti, cultura, momenti da vivere ovviamente fino all'alba. Ricordo che fra le curiosità che ci legano all'appuntamento con la Notte Rosa, il tema conduttore di quest'anno è stato anche un tema trainante per questo appuntamento, ovvero la musica.

Per la serie Storie Curiose dal Mondo, la storia di Cecilia Duran Gaffo, raccontata dal Guardian, che sembra uscita davvero da un romanzo, quando all'inizio degli anni 90 vide comparire i primi pinguini nella sua proprietà, nella Baia Inutil Duran, non immaginava che sarebbe diventata la custode di una colonia destinata a richiamare anche biologi e visitatori da tutto il mondo. Pinguini reali, lasciamo stare il nome, quello latino, vivono quasi esclusivamente sulle isole dell'Oceano Antartico, eppure da centinaia di anni frequentano anche le coste ventose della Patagonia cilena, probabilmente perché le acque basse offrono protezione naturale dai grandi predatori marini. Quindi c'è stato con l'inizio di questa colonia, la colonia adesso è veramente tanta, sono tantissimi adesso i pinguini che si ritrovano in questo territorio, e lei giustamente se li coccola, come farebbe qualunque umano, no? Ecco, con il senso, ecco. E quindi questa è una storia veramente mistica, direi, di questa donna straordinaria che sostiene la sosta dei pinguini in questa parte del mondo dove abitualmente, insomma, non dovrebbero esserci, ma stanno bene così, belli, tranquilli, rilassati. Se la godono The Colors, Rolling Stones.

Michael Bublé con Spider-Man, 7:22 minuti, questa era di San Marino. La Sardegna è una gran bella terra, no? Andarci in vacanza credo che sia una gran bella opportunità, ma c'è questa diciamo questo vizio maledetto di rubare la sabbia e le conchiglie che non riesce ad essere frenato, o meglio diciamo che si sono molto molto organizzati. Adesso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno fermato ad un imbarco a Porto Torres, pensate, una turista che aveva in macchina 40 kg di sabbia, ciottoli e sassi prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna. Volevo ricordarvi che non si può fare, cioè che è un reato questo. Comunque il materiale l'aveva nascosto per benino, ma a quanto pare non è sfuggito ai controlli, secondo quanto è emerso almeno dalle verifiche. Proveniva tutta la sabbia dalle saline di Stintino, un altro dei luoghi meravigliosi di questa isola incredibile, uno dei tratti, fra le altre cose, costieri più delicati e conosciuti del nord dell'isola. Quindi andate, godetevi il momento, scattate dei selfie, scattate delle foto, ma lasciate la sabbia dove deve stare, comprese le conchiglie e i sassi. Cioè, perché devastare una terra così fantastica? Biagio Antonacci!

0: su Radio San Marino una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
8: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
9: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.

0: per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Siamo arrivati alle 7:30 e per noi è il momento che dedichiamo le attenzioni a quelle che sono le novità della settimana in questa vetrina davvero speciale. E allora attenzione, perché abbiamo un trittico pronto per farci sentire un bel singolo che potrebbe essere fra le canzoni dell'estate. Mace, Salmo e Cola Pesce, la canzone si intitola Cattive Abitudini ed è inserita fra le novità della settimana.
0: Ascolti i successi di

Siete su San Marino, abbiamo ritrovato Mais, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, inserita fra le novità della settimana. E per noi è arrivato adesso il momento di dare un'occhiata anche a quello che è l'oroscopo di questo mercoledì. Ariete, qualcosa vi sta sfuggendo di mano, forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambieranno forma e ritorneranno quando sarete pronti, magari, a vederle. Il Toro, sentite l'impellente necessità di espandere i vostri orizzonti. Barbanera consiglia di pianificare viaggi o nuove attività, anche commerciali. Gemelli, il bisogno di libertà cresce, desiderate cambiare rotta e sperimentare. Urano nel vostro cielo esalta lo spirito vagabondo che vi caratterizza. Il Cancro, sicuramente oggi serve negoziare almeno per un po' e ritrovare l'armonia con una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Leone, è il momento ideale per lanciare un progetto professionale, per iniziare un'attività fisica.

fisica, tonica e rigenerante. La Vergine, nonostante qualche disguido, restate sul pezzo e recuperate il tempo perduto. Marte e Giove, in ottimo aspetto, danno ritmo e determinazione. Per quanto riguarda la Bilancia, una certa confusione emotiva causata da Nettuno in Ariete non può niente in confronto al trigono Sole, che vi consente di vedere anche oltre le apparenze. Lo Scorpione, la vostra mente acuta e metodica. Venere, Giove in Cancro supportano il vostro duro lavoro. Attenzione al minimo dettaglio. Sagittario, la Luna in sestile a Saturno in trigono aprono le braccia e spalancano la comprensione. L'amore oggi è accogliente, coltivate ovviamente con premura quelli che sono i vostri legami. Siamo adesso al segno del Capricorno. La Luna in Bilancia e Venere opposta chiedono un grande sforzo di adattamento e comprensione in quelle che sono le relazioni. L'Acquario, trasformate l'impazienza in slancio, anche se i tempi non dipendono da voi. Potete usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Infine, segno dei Pesci, non cambiate la vostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siete e ciò di cui avete bisogno sono assolutamente non dei dettagli marginali, ma sono invece cose sacrosante per voi. E adesso compilation, fra poco ritroveremo Emma con Comi, Vacci Piano, Janet Jackson con Together Again, apre la sequenza il gruppo di The Cooks con Junk of the Heart.

0: Con Together Again, prima ancora Mercomi con Vaccipiano, abbiamo aperto la nostra compilation, direi grazie anche al contributo di The Cooks con Junk of My Heart. Dunque, doveva succedere prima o poi qualcosa di sensato intorno a certe scelte di noi umani. Dovremmo smettere di trattare i nostri cani come se fossero dei pupazzi. Ci sono situazioni che vedi, no, all'estero, di unghie pitturate, ma anche in Italia non si scherza, anche dalle nostre parti non si scherza. Ecco, i cani sono cani, hanno bisogno di coccole, di attenzioni, di cibo buono e di essere trattati molto ma molto ma molto bene, perché loro per noi hanno veramente un'ammirazione, punto. Non è che gli dovete mettere i vestitini. A parte questo, c'è uno stop. Perché dicevo che doveva succedere prima o poi? Perché naturalmente poi noi umani riusciamo sempre a svalicare, no? Quanto sono carini gli animali che portano le fedi agli sposi durante i matrimoni? Boh, cioè, per me è un non senso, meglio un paggetto. Comunque, non adeguati a un luogo di culto, almeno secondo il frate Francesco Carmelita, parroco di Palermo, che ha vietato la pratica nella chiesa di San Francesco da Paola. La decisione si inserisce in un quadro di regole più ampio contenute in un documento pubblicato anche sui social e pensato per cercare di preservare il decoro delle liturgie. Oltre al divieto per cani ed altri animali di assumere ruoli simbolici nel rito, sono proibite le lanterne lungo la navata centrale, l'uso dei tappeti, no, ecco, il lancio dei coriandoli dentro, cioè, perché poi dopo c'è bisogno di pulire e non c'è sempre personale. Comunque cercate di avere cura sia dei cani ma anche di questi momenti, che non debbono essere proprio un circo a tre piste. Ecco, può essere un momento di grande divertimento, ma buona lì. Ecco, le 7:49 minuti di questo mercoledì 27 maggio, direi che con una chitarra si possono fare grandi cose, anche una bella canzone. Tiziano Ferro.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: era Tiziano Ferro che ci ha decantato, direi, questo testo splendido. Sono un grande appena ascoltato qui su Radio San Marino. È mercoledì 27 maggio e per noi c'è un'altra riscoperta, insomma, andiamo all'ascolto di un'altra collection, questa volta protagonista è il 1982, il protagonista è Phil Collins.
1: Rivi-

sono delle percussioni che sembra un po' alla fine di un pasto fra amici, tanti amici, quando ci sono le bottiglie vuote a tavola e tu stai chiacchierando, forse anche un po' a mezzo brillo, però la cosa viene assolutamente carina. Phil Collins, I Cannot Believe It's True, era il 1982, la nostra collection prima della rassegna stampa, c'è Collins.

0: Su San Marino sono le 8, la rassegna stampa.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, mercoledì 27 maggio, anche oggi insieme per l'appuntamento con dall'edicola, e allora leggiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino. Ex ministro bulgaro, accordo UE, separare San Marino da Andorra. In centropagina la fotonotizia: rete, fallimento della politica estera, responsabilità gravi, tra virgolette. Poi RF, sempre tra virgolette, settimana folle del governo. In taglio alto BCSM, ha approvato il bilancio 2025, utile oltre gli 11 milioni, bene il sistema. Caso Morciano, in taglio basso la segreteria industria, replica opposizione, propala fake news. Fattura elettronica interna, Repubblica di San Marino, ecco tutte le date per accompagnare imprese e professionisti. Repubblica.sm titola conferenza stampa del congresso di Stato, caso bulgaro, Lonfernini: si faccia tutto quello che è necessario, ma lo si faccia nelle sedi opportune. E ancora prevenzione del terrorismo, Canti sottoscrive il protocollo di modifica della convenzione del Consiglio d'Europa. Siglato il contratto unico del settore commercio e commercio turistico per il triennio 2025-26-27. Per l'attualità caso Morciano, le precisazioni del segretario di Stato Fabbri e del segretario di Stato Pedini Amati. Continuiamo con San Marino, ma dal Corriere Romagna: fare bulgaro una telenovela, tra virgolette. Il governo stoppa le polemiche, i segretari blindano l'esecutivo, annunciati anche il nuovo indirizzo per il liceo, la settimana corta alle medie e il rinnovo del debito interno da 50 milioni. Ancora caso Morciano, segreteria di Stato, accuse surreali. BCSM ha approvato il bilancio, balzo da oltre 11 milioni, miglior risultato dal 2010. Relazione antimafia, scatta la richiesta CSDL, sanzioni per i prestanome, naturalmente virgolettato. Poi continuiamo con ancora il Corriere Romagna, questa volta l'edizione di Rimini e San Marino, che titola in centropagina la tragedia nelle Marche: ho visto morire mio figlio davanti ai miei occhi, il dramma del padre di Alessandro che ha perso la vita in moto. In centropagina una fotonotizia titolata "Al lavoro a 83 anni tutte le notti, al bar dietro al bancone". In taglio alto denuncia il marito, ora la pagherai per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni. Il cognato e la compagna, processo per stalking. Per un terzo uomo chiesto il rinvio a giudizio. Ancora Rimini, notte rosa, da Achille Lauro ai Colors, appuntamento il 20 giugno in piazzale Fellini per un maxi concerto. L'edizione di Forlì e Cesena: Forlì, maltrattamenti all'asilo, le indagini sono terminate verso la richiesta di rinvio a giudizio per due educatrici. In centropagina la fotonotizia di uno schianto fatale per un 65enne, è successo a Modigliana. In taglio alto crisi Electrolux, l'azienda chiede il doppio turno. Dopo i tagli annunciati a Roma, le RSU sindacali denunciano le nuove richieste della società. E in taglio basso Forlì, notte rosa in piazza con Rocoante, il 19 giugno il cantante sarà in centro con la sua musica. Il Corriere Romagna ancora, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola "Caos emendamenti, il PUG divide il consiglio, seduta interrotta per trovare un accordo tra i gruppi sull'iter". In centropagina la fotonotizia, Pavoni: presto un incontro, e siamo a Punta Marina. In taglio alto a Ravenna, ondata di caldo superati i 35 gradi, oggi è previsto il picco, il meteorologo Randi, i valori superano di circa 9-10 gradi le medie. E in taglio basso, scuole aperte, tavoli tra sindaci e presidi sui banchi dal 31 agosto, il progetto nella fase preliminare, Valentina Palli, disponibilità da verificare. Il resto del Carlino titola "Meloni, Orsini, scossa alla UE, è crisi, faccia meno e meglio". Confindustria, salari più alti e investimenti per crescere. La Premier se la prende con l'Europa, l'economista Cottarelli: da Bruxelles molti vincoli, ma la burocrazia è un problema italiano. In centropagina una fotonotizia titolata Caldo, 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Infatti l'AFA Record è attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna tra oggi e domani. E ancora, Israele attacca il Libano, riprese le operazioni di terra, raid degli USA, distrutti missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Teheran accusa, violata la tregua. E ancora strage sul lavoro, da Lucca a Reggio Emilia fino a Catania, 3 operai morti in poche ore, 2 travolti da un muletto, l'altro schiacciato da una pressa. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. E in centro pagina, avanti Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore, Cardinale Ibrahimovic a Londra. Hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth e presto un altro incontro. Ancora Leao resta, Modric verso l'addio, il portoghese non vuole lasciare Milano. Luca pensa al ritiro, dopo il mondiale. E in taglio alto il re del giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria. E poi per il tennis, Sinner a Parigi inizia alla grande e il successo numero 30, ok, anche Arnaldi e Darderi. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ricordo l'informazione, arriva alle 11 su Radio San Marino. Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi torna con voi Roberto Bagazzoli. Vi auguro una buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in Emilia Romagna, così come in gran parte d'Italia e addirittura d'Europa, con temperature che questo mercoledì toccheranno anche i 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosina in più nella pianura emiliana, incredibile. Però vi segnalo anche qualche acquazzone temporale che nel pomeriggio si formerà sull'Appennino e verso sera transiterà qualche piovasco anche lungo le coste adriatiche. E così, a partire da domani, temperature leggermente più contenute, anche se giusto un paio di gradi in meno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Sette minuti, otto e otto minuti in questo istante, siete con Roberto Bagazzoli, grazie ad Anna Gaspari che naturalmente come sempre ci ha guidato fra le prime pagine dei quotidiani che trovate nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Sono pronto a ripartire e fra poco parleremo di questo doppione, già perché maggio è il mese della doppia luna piena e quindi parleremo anche di questo argomento, oltre che di tanto altro, ma c'è un sacco di musica da sentire. Per esempio fra poco sentiremo Ed Sheeran e Camila Cabello con Cardi B, South of the Border, comincia Safe con Buona Domenica.

Ora sono le 8:15 di questo mercoledì 27 maggio, siete in compagnia di Roberto Bagazzoli. Stavo leggendo, visto che ne abbiamo parlato poco fa nella rassegna stampa,

sono meravigliosi. Le leggo il primo di Erika da Rimini che scrive: Katia, io vorrei assolutamente imparare a fischiare fortissimo usando le due dita in bocca. Ci provo fin da quando ero bambina, ma finisco solo per sputare ovunque e fare un suono ridicolo. Sarebbe il mio sogno segreto. Vabbè, dai, è un sogno molto stravagante. Cioè, vi potete essere stravaganti e voi lo siete sicuramente. Roberto, che ha una visione molto precisa, dice: io userei quell'ora per imparare a piegare i lenzuoli con gli angoli. È la cosa più inutile del mondo, perché tanto poi li stendi sul letto, ma riuscire a fare quel quadrato perfetto invece della solita palla uniforme mi darebbe una soddisfazione enorme. E allora, Roberto, sei un eroe contemporaneo. Il lenzuolo con gli angoli è sicuramente l'enigma irrisolto dell'umanità e quindi meriteresti un bel premio. Infine leggo Laura che mi fa sorridere, dice: sceglierei di imparare a roteare la penna tra le dita come fanno i batteristi con le bacchette. Vorrei usarlo durante le riunioni noiose per darmi un tono intellettuale. Beh, Laura, sei fantastica. Stile e intrattenimento qui sono assicurati. E leggendo un po', ecco, le vostre fantasie, diciamo che la morale che emerge è stupenda, perché viviamo in una società che ci impone di monetizzare qualsiasi nostro talento, però il gioco puro, fine a se stesso, è l'espressione più alta, secondo me, anche della libertà mentale. Quindi dedicarci a qualcosa di bizzarro ci mantiene giovani. Noi rimaniamo giovani.

Sting ci hanno appena fatto viaggiare con If I Ever Lose My Faith in You. E a proposito di viaggi insoliti e di prospettive che si ribaltano, io adesso voglio portarvi per qualche minuto in Svezia per una notizia che secondo me è una vera e propria boccata d'aria. Siamo nella città di Helsingborg e pensate che proprio lì ha appena aperto i battenti il cosiddetto Museo del Fallimento, cioè un intero polo museale progettato con questo design pazzesco ma dedicato esclusivamente a celebrare i più grandi, spettacolari e costosi disastri commerciali della storia. Cioè, se passeggiate tra le sue teche illuminate non è che troverete le invenzioni geniali che hanno cambiato il mondo, ma troverete invece prodotti che hanno fatto perdere valanghi di milioni alle più grandi aziende internazionali. Che ne so, ci sono le lasagne surgelate lanciate sul mercato da un famosissimo marchio di dentifrici, oppure i primi modelli di occhiali per la realtà aumentata, pesantissimi e mai venduti, e addirittura penne sbandierate come disegnate specificatamente per le donne che hanno scatenato, diciamo, solamente grandi sorrisi. Insomma, una collezione incredibile di decisioni completamente sbagliate, flop clamorosi su tutta la linea. Eppure l'intento di questo museo non è assolutamente quello di

magari prendere in giro chi ha commesso questi errori. Anzi, il fondatore, che è proprio uno psicologo dell'innovazione, ha spiegato che la mostra serve proprio a distruggere il mito nocivo del successo perfetto al primo colpo. Anzi, l'idea rivoluzionaria è normalizzare un po' la sconfitta. Cresciamo in una società che ci insegna a nascondere tutti i nostri passi falsi lì sotto il tappeto, quindi a provare magari anche vergogna quando un progetto va male. Invece questo museo ci sbatte in faccia che addirittura le menti più geniali e le aziende più potenti del pianeta prendono delle cantonate spaziali, e soprattutto ci insegna che proprio quelle cantonate sono il gradino fondamentale per arrivare ad un'intuizione magari vincente. Ecco, quindi il fallimento non è assolutamente l'opposto del successo, eppure è formazione, cioè la dimostrazione di un tentativo coraggioso. Quindi se in questi giorni, che ne so, avete mancato un obiettivo al lavoro, avete preso una decisione che poi si è rivelata sbagliata, non rintanatevi sentendovi dei perdenti, anzi immaginate semplicemente di aver aggiunto un pezzo prezioso nella vostra personalissima mostra del fallimento. Anzi, questa è proprio la prova inconfutabile che vi state mettendo in gioco sul serio. Anzi, è a premiare chi non smette mai.

0: ci voleva anche il ritmo di Jovanotti qui nella nostra mattinata su Radio San Marino. Questo è il nostro club, quelli del bicchiere mezzo pieno, e chi meglio di Jovanotti sa regalarci grandissime emozioni con So Solo Che La Vita. E adesso invece ci sono vibrazioni delicate e poetiche, perché arriva la nostra new play della settimana, la scopriamo insieme. È scoccato, anzi, l'istante perfetto, ecco, per fermarvi un attimo. Qui c'è un cantautore amatissimo, capace di raccontare le emozioni con una delicatezza fuori dal comune, e un brano che invita a fermarsi e a respirare. Ermal Neda con Calma Metafisica.
1: Ascolti i successi di

E noi mettiamo tanta bella musica qui su Radio San Marino. Era Ermal Meta con Calma Metafisica nelle nostre new play della settimana, ma adesso ne abbiamo tre tutte di fila: Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese, I'll Be Waiting di Lenny Kravitz, ad aprire la nostra compilation i Coldplay con la loro Paradise.

Kravitz nella nostra compilation con la sua I'll Be Waiting compilation, che arriva con tre brani tutti di fila ogni ora. Tra poco scopriremo invece un pezzo storico dalla nostra collection, ma prima c'è una voce meravigliosa, quella di Brash con Dai che fai, qui su Radio San Marino.

0: Se qui si mantengono su Radio San Marino, momento con l'Action 1993, storia della musica, canzone che venne scritta e registrata in Francia come unica traccia inedita per la prima grande raccolta di successi di Bryan Adams, Please Forgive Me.
1: Rivivi insieme a noi le

Tutta la dolcezza di Bryan Adams con la sua Please Forgive Me, ritrovata nella nostra collection su Radio San Marino. Tra poco l'appuntamento con il nostro GR e le notizie. Intanto arriva anche Mick con la sua Fabulous.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione con le notizie.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura andiamo all'estero. Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano, estendendo l'offensiva oltre la linea di tregua e colpendo oltre 100 obiettivi di Hezbollah tra raid aerei e azioni di terra. Beirut parla di decine di vittime e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nuove tensioni anche sul fronte iraniano. Gli Stati Uniti rivendicano raid difensivi contro siti missilistici e navi dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. E ora le elezioni amministrative nei 18 capoluoghi che mostrano un vantaggio del centro-sinistra, che conquista 7 città già al primo turno, mentre il centro-destra ne ottiene 3, tra cui le importanti Venezia e Reggio Calabria. In altri due comuni vincono candidati civici. Si andrà invece al ballottaggio in 6 città: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ora alcuni dati. L'analisi dell'osservatorio CISL Romagna mostra una realtà economica divisa. La Romagna cresce, ma non tutti allo stesso modo. I redditi medi restano più bassi rispetto alla media regionale e molte famiglie continuano a fare i conti con stipendi e pensioni limitati. Tra le province romagnole, Ravenna registra i valori migliori, mentre Rimini è quella più in difficoltà, con redditi e pensioni mediamente più bassi. Secondo la CISL, questi dati raccontano un mercato del lavoro ancora fragile, segnato da salari contenuti e disuguaglianze territoriali. Ora uno sguardo al meteo. Nel continente europeo maggio si trasforma in piena estate in Europa, con precoce ondata di caldo che fa scattare l'allerta. A Parigi 7 morti sarebbero legate alle temperature alte, mentre in Gran Bretagna si registrano valori record per il mese con punte di 35 gradi. In Italia il Ministero della Salute segnala per domani i primi bollini rossi a Roma, Firenze, Torino e Bologna.

0: Attese afa e temperature percepite fino a 35 gradi. Intanto sul fronte opposto allerta gialla per temporali in Emilia Romagna nella giornata di oggi. In chiusura lo sport con il basket, grazie alla spinta di un Flaminio sold out, uno dei tanti punti di forza. Oltre alla qualità del roster, la Dol Rimini supera 83-66 Cividale in gara 3 delle semifinali playoff di Serie A2, porta la serie sui 2-1, match in totale controllo per i biancorossi che prendono il comando dalle operazioni fin dal principio e archiviano la pratica con un più 17 finale. Giovedì alle 20:45, sempre in casa, Rimini avrà il primo match point in gara 4. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in Emilia Romagna, così come in gran parte d'Italia e addirittura d'Europa, con temperature che questo mercoledì toccheranno anche i 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosina in più nella pianura emiliana, incredibile. Però vi segnalo anche qualche acquazzone temporale che nel pomeriggio si formerà sull'Appennino e verso sera transiterà qualche piovasco anche lungo le coste adriatiche. E così, a partire da domani, temperature leggermente più contenute, anche se giusto un paio di gradi in meno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Un ringraziamento speciale alla nostra redazione giornalistica, agli amici di Trebi Meteo, questa è Radio San Marino. Io sono Katia, orgogliosamente alla postazione di comando di quella che è la tribù del bicchiere mezzo pieno, anzi la rotta verso il mezzogiorno è già tracciata e l'obiettivo rimane, ve lo dico, inalterato, cioè regalarci l'energia per svoltare questa mattina, farci curiosare nel mondo con occhi nuovi, alleggerire il carico che magari alcuni hanno un po' lì sulle spalle. Come sempre 335-104-1027 è il nostro numero di WhatsApp per condividere. Intanto ricominciamo da Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

con la sua Strong su Radio San Marino nel nostro mercoledì mattina, e adesso voglio proprio parlarvi di forza, diciamo questa forza che è al centro di una scoperta scientifica formidabile che arriva dalle foreste del Canada e che ha ribaltato a quanto pare il modo di guardare al mondo vegetale. Sto per parlarvi appunto di una storia molto particolare che riguarda questa ricercatrice di nome Susanna Simard, che ha dedicato tutta la sua vita a studiare proprio come sopravvivono gli alberi, e da questo ha portato alla luce un fenomeno invisibile chiamato Wood Wide Web, cioè la rete del bosco. Allora, noi per secoli abbiamo pensato che gli alberi in una foresta fossero delle entità singole e in competizione magari anche tra loro per accaparrarsi luce e acqua, mentre questa dottoressa ha scoperto che in realtà sottoterra c'è una gigantesca e fittissima rete di funghi che collega le radici di tutte le piante, e attraverso proprio questa rete sotterranea gli alberi più antichi,

forti, ribattezzati proprio come alberi madre, pompano carbonio, zuccheri, acqua proprio verso i giovani alberelli che crescono all'ombra e che da soli non sopravviverebbero. Quindi se un albero si ammala, tutti i suoi vicini gli inviano tutte le sostanze utili per soccorrerlo proprio attraverso le radici. E questa rivelazione scientifica, secondo me, ci fa pensare anche ad una cosa molto importante, perché ci mostra che l'immagine dell'albero alto e forte che prospera in solitudine sfidando proprio le tempeste da solo è un falso mito. Cioè la forza visibile di quel tronco dipende in modo totale da una rete di collaborazione silenziosa e invisibile che lo sostiene dal basso. Quindi nessuno cresce e si rafforza nel vuoto. Lezione stupenda anche per le nostre vite. Quindi la vera forza non sta tanto nell'autosufficienza solitaria, ma nel saper essere magari anche parte di una rete, nel sostenere chi è in ombra e anche nel lasciarsi nutrire quando magari si è in difficoltà. Quindi imparare dalle foreste a collaborare di più e competere di meno. Adesso invece ci pensa la radio a nutrirci.

Feels good, don't it?

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Buon pomeriggio su San Marino, sono le 13.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in Emilia-Romagna, così come in gran parte d'Italia e addirittura d'Europa, con temperature che questo mercoledì toccheranno anche i 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosina in più nella pianura emiliana. Incredibile. Però vi segnalo anche qualche acquazzone temporale che nel pomeriggio si formerà sull'Appennino e verso sera transiterà qualche piovasco anche lungo le coste adriatiche. E così, a partire da domani, temperature leggermente più contenute, anche se giusto un paio di gradi in meno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ragazzi, pronto a tavola? È una di quelle formule che naturalmente quando eravamo ragazzi ci infastidiva quasi, no? Perché venivamo richiamati all'ordine mentre stavamo facendo altro nella nostra vita e solitamente non era nulla di importante, ma sicuramente era qualcosa che interessava a noi ragazzi, fra virgolette. Poi questa formula ti viene a mancare crescendo perché gradiresti spesso e molto volentieri, a parte uno che può essere non tagliato, no? Per cucinare eccetera e può passare i rosticceri, ma che qualcuno cucini per te, perché non hai tempo, perché è tardi, perché la pausa pranzo è sempre un po' col fiato corto. E a proposito, volevo salutare tutti quelli che sono in pausa pranzo con il fiato corto. Siete con Roberto Bagazzoli in sostituzione di Irol, che è in vacanza. Irol torna lunedì, il mio compito è accompagnarvi fino alle 3:30, quindi insomma abbiamo un sacco di cose da sentire. Fra poco tiro mancino subito Lady Gaga, che ci porta al Diavolo Veste Prada 2 con Doici e la canzone che si intitola Runaway. Ben trovati.

Dai che provo a fare la descrizione di un attimo. Caldo, caldo assolutamente sì, temperature che si sono impennate improvvisamente, c'è questa ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa, problemi a Londra dove c'è stata una temperatura altissima ieri, a Parigi addirittura, insomma la situazione si è fatta anche pericolosa, bisogna fare anche molta attenzione. Adesso uno dice vabbè, adesso cominciamo con le indicazioni, attenzione ad uscire nelle ore calde nella giornata, idratatevi, ecco idratatevi, che credo non è che ci voglia molto, no? Vi mettete una bottiglietta nella borsa e nello zaino e così vi aiutate ad ammortizzare questo calore che è veramente, adesso non so, stiamo parlando sempre di anomalie, ma le anomalie a me mi sembra che ci siano sempre. C'è da dire che bisogna tenere in considerazione, ecco, che i capricci del tempo fanno un po' parte di una situazione molto più completa in cui io non vorrei entrare in questo momento, no? Che riguarda anche lo stato del pianeta, però sicuramente c'è da dire che se cominciamo a lamentarci del caldo adesso non ci arriviamo a agosto noi, cioè assolutamente, non lo so, è così, non è una considerazione a voce alta, anche io sono uno noioso, il caldo lo sopporto veramente malamente, però cerchiamo di portare un po' di pazienza. Comunque ieri è stata una giornata veramente bollente, leggevo messaggi di amici di Milano che dove la temperatura è arrivata a 38 gradi, se pensi che non siamo ancora nel pieno dell'estate e cominciamo a rosolare a fuoco lento, vabbè, arriveremo naturalmente all'estate piena che saremo già preparati, prendetela come una sorta di allenamento che nessuno ha chiesto in realtà, però Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dico.

Siete su Radio San Marino Celestial insieme a Rachel Pearl, la canzone era Old School Romance. Siete con Roberto Bagazzoli fino alle 15.30 in questa special edition, una categoria che non nomino quasi mai perché magari mi balza meno all'occhio, no, nella mia quotidianità, perché sì, io ho una commercialista, ma non ci vado tutti i giorni, la sento due o tre periodi l'anno, insomma, e per email quando ho l'emissione delle fatture elettroniche. A parte questo, però, ecco, queste giornate sono giornate calde anche sul fronte dei contribuenti, perché 7.30 da sistemare, conti da ricontrollare, appunto devi chiamare il cliente per vedere di sistemare tutto, se poi no devi avere ancora qualche cedolino, insomma, tutta una serie tecnica di cose che veramente poi con sto caldo metterle in ordine sarà pure difficile. Quindi c'è un momento di solidarietà anche per le ragazze dei commercialisti.

0: saperlo, no? Ecco, che se non altro è ancora con noi, mi fa piacere, perché è un'immagine rassicurante assolutamente che abbiamo riascoltato in questo primo pomeriggio di Radio San Marino. Siete con il Bagga fino alle 15.30 in questa giornata che, a proposito di solidarietà, mi sento molto solidale a quelli che sono davanti ai fuochi, no? Quando stanno preparando pranzi, oppure non so, piade, le piastre calde, no? In una giornata così cominciate a fare un po' di adeguamento al caldo estivo che poi sarà il vostro compagno di viaggio, no? Mentre siete lì davanti a preparare piade, a preparare cose buone per le pause pranzo. Io ho mangiato prestissimo, devo dire la verità, insomma, ecco, io c'ho il pranzo ospedaliero in questa settimana, perché alle 13 devo essere anche in condizioni di digestione, non dico esaurita, ma comunque piuttosto avanzata e il meno appesantita possibile. C'è Risa che ascoltiamo adesso con Rugiada.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Era il 1996, Phil Collins, It's in Your Eyes. Phil Collins che fra le altre cose recentemente si è rivisto in pubblico e questa cosa a me ha dato grande serenità. Lui ha sospeso la sua attività di musicista perché non sta bene, però

0: Il trentesimo minuto su Radio San Marino è assolutamente sacro perché lo dedichiamo a quelle canzoni che sono state pubblicate da qualche giorno e che cominciano il loro percorso. Ovviamente il destino è il trionfo nelle classifiche, compresa la nostra che trovate nel weekend con Brunello Ugolini, ovvero la Top 50. Fra le novità questa settimana anche Zerb, Rita Ora e la canzone che si intitola It's Not Love. Eccola.
1: Ascolti i successi di domani.

There We Return Right, It's Not Love, fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. C'è una categoria di eroi che naturalmente sarà all'ascolto, perché vuoi che non è un caso che magari Radio San Marino in questo momento sia diffusa in qualche palestra? Ecco, allora, quelli che vanno in palestra in pausa pranzo, poi con ste giornate di caldo, devo dire che ho grande stima per la resistenza, anche per tutti coloro che magari pedalano con questo caldo o in alternativa vanno anche a correre. Ecco, fate molta attenzione, naturalmente usate tutti quelli che sono, no, ecco, gli stratagemmi per poter sopravvivere a questa canicola, almeno finché durerà. Sembra che dovremo trattenerla per un po' con noi, speriamo che ci rifaccia riprendere fiato e sia stato solo un assaggio d'estate, perché se comincia così e ce la trasciniamo fino alla fine di agosto, devo dire che anche il sistema nervoso avrà assolutamente il suo bel da fare. Intanto cerco di distrarvi con una compilation, ed eccola la compilation Saif con Buona Domenica. Fra poco, insieme a Manic Street Preachers, comincia intanto Rihanna con la canzone che si intitola Te Amo. Da adesso

Una di quelle belle canzoni che ti danno bella energia, che ti invitano, perché no, anche a canticchiare. Siete su Radio San Marino, la pausa pranzo insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 15.30. Bentrovati in questo mercoledì 27 maggio. Stavo leggendo cose curiose, visto che nel corso del fine settimana in Italia, in parecchie località, si sono celebrate le elezioni amministrative. C'è questo paesino che è alle pendici delle Orobie, che ha 44 abitanti, quindi 44 elettori. Era un paesino in cui, fra le altre cose, si sono presentate tre liste, cioè, capisci, 24 candidati, una cosa veramente pazzesca. Quindi giocavano un po' come rubabandiera, due squadre, poi alla fine la metà a governare, l'altra metà a lamentarsi. Adesso pensavo ad una cosa così, ma perché la lamentela è una delle caratteristiche principali, no? Ecco, spesso e molto volentieri su quello che è un percorso politico. Ben trovati, naturalmente buona giornata a tutti coloro che, pausa fatta, il passaggio del caffè, che è un'altra roba fondamentale, ecco, lo stanno facendo adesso, l'hanno già fatto, lo faranno fra poco, e poi bisogna pure ricominciare a lavorare, quindi buon lavoro, che sia ancora un pomeriggio sì impegnativo, ma di quelli che no, ci lasciano anche un po' vivere, perché la situazione climatica oggi non è di quelle molto favorevoli. Adesso sto pensando a chi è in un ambiente di lavoro che ha continuamente portoni, porte, serrande aperte, per cui il sole e il caldo entrano, diventa una situazione piuttosto, no, che dire, difficile, fastidiosa, adesso difficile è un'altra cosa. Su Radio San Marino sentiamo adesso Ed Sheeran con Sapphire. You

Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Viaggio nel tempo al 50° minuto di ogni ora che ci dà l'opportunità di fare questi viaggi nella memoria, negli anni e con quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita, insomma direi una bella combo da ogni punto di vista. UB40, Red Red Wine, era il 1983.
3: Rivivi insieme a noi le

UB40, Red Red Wine 1983, in quello che è lo spazio che definisco un po' nostalgia, no? Fondamentale, anche perché poi ritrovi di quelle canzoni che ti riportano, spero quasi, perché poi non è uguale per tutti, ad eventi assolutamente piacevoli da ricordare. E c'è questo viaggio che facciamo al 50° minuto di ogni ora qui su Radio San Marino, in questo caso siamo stati nel 1983. Buon pomeriggio a chi è tornato a casa, smangiucchiato qualcosa al volo, ancora c'è la radio accesa in sottofondo, ma si comincia a studiare, anche perché insomma le finiture, perché voglio dire, possiamo parlare di finiture, a poco più di 20 giorni dall'inizio degli esami di maturità, ecco, bisogna pure farle, no? Perché poi questi sono i momenti in cui ci sono cose che tu hai studiato, per cui sei stato interrogato nel corso dell'anno, ma che hai paura di non ricordarti, e più guardi, più l'ansia ti crea sto fastidio, no? Questo pensiero latente per cui dici no, questa adesso non me la ricordo, questa cosa mi era sfuggita. Calma, state calmi, perché se l'avete studiata a tempo debito, se magari ci avete avuto pure un'interrogazione sopra, ritorna quando è il momento giusto, ritorna in mente, tranquilli. Intanto The Bausa con Magnetic su Radio San Marino.

E intanto si sono fatte le 14, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Yuhu! C'è nessuno? Chiedo ogni tanto, no? Perché questa è una fase un po' particolare, poi magari ci si rimbambisce anche un po' perché siamo ufficialmente entrati in quella che è la fase digestiva. Allora, abbiamo tempo fino alle 3:30 per starcene insieme in questo mercoledì, come sempre carichi di musica, di buone intenzioni, insomma di tutto quello che vi pare, mettiamolo così. Fra poco andremo nel 1998 per riascoltare Das Recon Life. Ricominciamo il nostro percorso adesso con The Colors e Rolling Stones.

Rico Life, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli, bentrovati, buon pomeriggio. Fino alle 3:30, il mese di maggio è un mese che porta con sé questo regalo, no? Questo regalo astronomico, per essere più precisi, e sono le due lune piene che sono protagoniste naturalmente nel corso di questi 31 giorni. Una c'è già stata, la seconda è in arrivo, diciamo che è quella che per convenzione viene chiamata luna blu. Chiuderà il mese il 31, un evento che si ripete mediamente ogni 2 o 3 anni, quindi diciamo abbastanza raro, non rarissimo, da meritare una serata con gli occhi all'insù. Adesso, come sempre, no? I colori hanno dei significati particolari, non è che vedrete la luna blu la vedrete se avete consumato alcolici, no? Ecco, più del dovuto, quindi trattenetevi, se no mi fate anche delle brutte figure, voglio dire. Bentrovati a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento, a chi ce l'ha accesa praticamente H24, almeno dormite con la radio spenta, ce la fate. Vabbè, insomma, quelli che ce l'hanno sempre accesa naturalmente nel loro periodo di lavoro e quelli che stanno

0: Chi sei?
1: Questa è Radio San Marino, buon pomeriggio, siete ciao. Insieme a Roberto Bagazzoli. Volevo portarvi a Montaquila, dove nel fine settimana si è svolta la 43esima edizione di questa festa, dove viene fatta sta maxi frittata. 2001 le uova impegnate, lo scorso anno 1985 non sono bastate per entrare nei Guinness dei primati, perché ricordiamo che il primato è del comune di Scheggino, dove si fa sta frittata da 2700 uova. Comunque non solo frittata, anche 9 kg di prosciutto crudo super stagionato, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta. Insomma, è una di quelle frittate bella, no? Proprio nutriente, che non so, a voi piacciono le frittate? È una delle cose in cui io mi diverto molto, non richiede grandi sforzi, ma sicuramente può impegnare la fantasia. C'è Gaia con Bossa Nostra.

Black Eyed Peas con I Got a Feeling su Radio San Marino. Se vi chiedessi qual è il vostro momento top, quale, come potrebbe essere il vostro momento top in questo preciso momento della giornata? Allora provo a descrivervi il mio, così vediamo se collima con quello di qualcun altro. Amaca, due alberi belli corposi che tengano il peso naturalmente, che siano palmizi e che ci sia tanta ombra e un po' di fresco. E se poi magari c'è anche qualcosa di fresco da bere, direi che sarei proprio al top, eh? Sì, sì.

0: Lo so che poi un brusco risveglio, capire che era solo un sogno e che non ha nessuna attinenza con la realtà e che ci abbiamo un sacco di cose da fare e che c'è il telefono che squilla, ma almeno un secondo mentalmente, una fuga, la vogliamo fare o no? Potrebbe essere un'idea?
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
5: Ed eccoci ad un altro dei nostri spazi con le novità della settimana qui su Radio San Marino, pronti anche in questo pomeriggio a scoprire quelle che saranno le sorti di questi valorosi che vi stiamo facendo conoscere in quelli che sono i nostri spazi orari. Allora, è il momento di concentrarsi su Mace, Salmo e Colapesce, un bel trittico direi per quanto riguarda le nuove voci italiane. Cattive abitudini, la canzone.
6: Ascolta.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, pasta sfoglia rotonda Buitoni, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. Momento adesso invece della nostra compilation, dove ritroviamo fra poco Harry Styles con American Girls, Cesare Cremonini con Buon Viaggio, Share the Love. Cominciamo con Just a Funk, Sissy Rogers.

train my

0: di Radio San Marino.
1: Domenica 31 maggio alle 18, in occasione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, si terrà in piazza Ganganelli a Sant'Arcangelo di Romagna l'evento La Repubblica in concerto. Sarà un concerto che vedrà come protagonista la MIO, Mondaino Youth Orchestra, formazione giovanile diretta dal maestro Michele Chiaretti e composta da giovani musicisti, in occasione in cui la musica diventa uno strumento di dialogo tra generazioni e veicolo di cittadinanza attiva. Ore 18, domenica, ricordo, piazza Ganganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, La Repubblica in concerto.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da...

0: Questo è l'appuntamento della collection, che è un po' come aprire una scatola di latta dove una volta si conservavano quelle foto in bianco e nero che facevano parte della nostra vita. In questo caso sono canzoni. Vi porto nel 1994, dove incontriamo Jovanotti con una sua canzone iconica che si intitola Penso Positivo.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: La fantasia.
1: Messaggio promozionale.
2: Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, è pronta a riaccendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Con oltre 2000 ore di allenamento, con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni, area outdoor, più di 80 eventi e convegni, Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Aerox e il CrossFit con Italian Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi i brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuori fiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Buon pomeriggio su San Marino, sono le 15.
4: Radio San Marino.
5: Radio San Marino. Le notizie.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. Alla Camera dei Deputati, la Commissione per le politiche dell'Unione Europea si riunisce oggi per votare l'accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino. Nella primavera del 2025 si erano svolte le audizioni della Commissione con i rappresentanti istituzionali di San Marino, che avevano spiegato i benefici dell'accordo e risposto alle domande. Oggi è atteso dunque l'atto conclusivo col Parlamento italiano, che appoggerà formalmente l'accordo e che subito dopo chiederà all'UE di procedere. Una delegazione della stessa commissione parlamentare è poi attesa domani in missione proprio a San Marino. Ora l'economia. Il nuovo studio della CISL Romagna mostra una forte disparità nei redditi del territorio. Nel 2025 la media dell'area si ferma a poco più di 23.000 euro, restando ampiamente sotto la media regionale. La provincia di Ravenna guida la classifica dei guadagni, Forlì e Cesena seguono a poca distanza. Rimini si conferma invece il fanalino di coda. Il sindacalista Francesco Marinelli parla di fragilità sociale e lancia l'allarme per i bilanci di tante famiglie. Restiamo in Riviera, dove la Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto oltre 120 lavoratori in nero nei primi mesi dell'anno. I militari hanno sanzionato 22 datori di lavoro per uso di manodopera irregolare. Le pesanti multe complessive vanno da 150.000 a 300.000 euro. Per 20 di queste aziende è stata chiesta la sospensione immediata della licenza. La severa misura scatta quando i lavoratori irregolari superano il 10% del totale. Le Fiamme Gialle annunciano un'intensificazione dei controlli nei prossimi mesi, in coincidenza con l'avvio della stagione balneare. Il vescovo di San Marino Montefeltro, Domenico Beneventi, è il nuovo presidente della Commissione Episcopale per Cultura e Comunicazioni Sociali. La nomina è arrivata durante l'82esima Assemblea Generale della Confederazione Episcopale Italiana. La diocesi sottolinea come il profilo del vescovo, la sua attenzione pastorale verso i giovani, l'impegno nel dialogo tra fede e cultura e la formazione accademica lo renda particolarmente adatto ad accompagnare con competenza il lavoro della Chiesa italiana in un passaggio segnato da profondi cambiamenti culturali e comunicativi. E per finire lo sport, l'associazione Sakura Judo ha consegnato le cinture alla presenza dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dai segretari Rossano Fabri e Teodoro Lonfernini. Le esibizioni hanno unito bambini, ragazzi e genitori presenti. La dirigente, maestra Silvia Marocchi, ha guidato l'iniziativa con grande entusiasmo, ricordando i valori del judo. Questa non è solo una disciplina, dice, ma un vero e proprio modello educativo. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
3: Pronti a ripartire per il nostro cammino fino alle 15.30, momento in cui incroceremo le superite. Poi vi ricordo alle 16 l'appuntamento con Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Sono Roberto Bagazzoli, grazie mille anche alla nostra redazione che come sempre ci aggiorna in tempo reale su quanto accade in giro per il mondo, naturalmente, oltre che nella Repubblica di San Marino. Come scorre? Abbiamo ricominciato anche a lavorare, preso caffettino, tutto a posto allora direi. Ripartiamo, certo, fra poco Smoke City, Mr. Gorge. Subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Buon ascolto.

Ai ai, vabbè, buon pomeriggio, dai, ci siamo un po' anche lamentati. Grazie a Smoke City, Mr. Gorgeous sul San Marino. Allora, nella profondità della terra l'acqua può nascere attraverso percorsi finora sconosciuti, come l'incontro fra idrogeno molecolare libero e minerali contenenti ossigeno. La scoperta a guida italiana rivoluziona così la conoscenza sul ciclo dell'acqua e rivela l'esistenza dell'acqua non convenzionale, che tu dici così, dici ma che è sta cosa? Infatti a me mi ha colpito anche il titolo, no? Trovata acqua non convenzionale, capace di formarsi lì dove non dovrebbe esserci nulla. Il risultato è stato pubblicato come sempre da una rivista specializzata e diciamo che il gruppo è guidato da Alberto Vitale Bravarone, che è dell'Università di Bologna. Una scoperta importante, direi, da ogni punto di vista. Noi invece non scopriamo niente, manco l'acqua calda, voglio dire, in questo caso, ma ho pronto Bruno Mars e in questo caso gioco anche il jolly perché il singolo è carino e ci sta proprio bene a quest'ora, ovvero I Just Might su Radio San Marino.

Pronti a scoprire con noi quelli che saranno i numeri uno di domani? Già, una bella scoperta direi, e anche fondamentalmente una bella ricerca quella che fa ogni settimana il nostro ufficio musica per decidere poi quali sono le canzoni da mettere in vetrina. Lo abbiamo conosciuto per un'ossessione direi al Festival di Sanremo, lo risentiamo adesso con il nuovo singolo Samurai J con Flamenco Paranoia.

I Perry Unconditionally, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, buon pomeriggio. Volevo richiamare l'attenzione a chi ama i Pokémon, perché c'è addirittura un report che è interamente dedicato a loro. Poteva essere solo chiaramente in Giappone, idearlo e vedrà la luce il prossimo 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama è il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Il terminal ospita 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nelle aree di imbarco, nei corridoi e perfino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, creando, diciamo, una sorta di caccia al tesoro interattiva per tutti coloro che si troveranno lì, magari in attesa, o arrivi prima dell'imbarco, o c'è magari un ritardo nel volo. In Giappone non credo che succeda mai per quanto riguarda i ritardi, quindi è più che siete arrivati prima, mettiamola così, e quindi potete divertirvi. Adesso c'è Laura Pausini con Immensamente.

immensamente cover di una canzone del grande Umberto Tozzi, Laura Pausini, da Io Canto 2, ci porta al momento dei saluti. Io sono pronto a tornare, lo faccio domani mattina alle 6, ci sentiamo nel pomeriggio, ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Ciao Marco Corona.
2: Ciao, vi rubo solo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un Contatto.
3: Perfetto.
2: Con Marco Corona e Paolino.
4: Stabiliamo un contatto. Oh, oh.
5: Ed è mercoledì.
2: Sì.
5: Si risponde al sondaggio.
2: Tra poco, intanto sono le 16.

0: Ma chi è?
1: Ciao Marco, sono la Chiara e volevo proporre questo sondaggione. Un sondaggione piuttosto angosciante per me. Succede questa cosa. Viene detto che la musica sarà cancellata da tutta la terra, proprio dalla faccia della terra.
0: Bene.
1: E se questo dovesse accadere, voi quale canzone salvereste?
0: Sì.
1: Ditecelo.
0: Davvero? Poi oggi abbiamo anche cominciato, metti un sondaggione leggero, per fortuna, eh? Ok. Se volete partecipare, quindi indicandoci quella canzone che salveresti in caso la musica venga eliminata dalla faccia della terra,
2: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.

0: su Radio San Marino è appena tornato il sondaggione. Lo so, ma comunque possiamo cambiare musica, Paolino, grazie. Anche perché la musica sta per essere eliminata dalla faccia della terra e voi potete salvare solo una canzone. Quale salvate? La sapete?
1: La so.
0: Vedi lei?
1: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
1: Allora, quale frammento di canzone è
0: Come boh?
1: Veramente ce ne sono un'infinità, Corona. Come si fa a dire solo una canzone?
0: Beh, prova una.
1: Vai, io punto sempre su quella.
0: Quale?
1: L'amour toujours di Gigi D'Agostino. È inutile,
0: sì,
1: non posso trovarne altre perché quella è quella che mi piace di
0: numero
1: più.
0: Numero uno.
1: Ciao.
0: Ciao. E allora lei salverebbe questa. Musica cancellata, rimane solo l'amour toujours.
2: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Battista Frucci, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso.
0: A quanto va?
2: Se sta finendo la musica, sta per essere eliminata la musica dalla faccia della terra, devo salvare una canzone, la salvo in tema. Insomma, questa apocalisse musicale che sta succedendo, Nuclear Sun di Roland Brandt.
0: Roland Brandt.
2: Mi piace tantissimo. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti, un saluto a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Tanti, tantissimi auguri, un saluto a tutti quelli dell'Argentina, i nostri amici dell'Argentina. Gemma, Maria, certo. Veronica, Cecilia,
0: sì, respira.
2: Buon divertimento a tutti, buona musica a tutti.
3: Bella questo Marco!
0: Sì, però piano.
3: Ah, allora faccio piano.
0: Sì, vabbè.
3: Bella Marco!
0: Bella.
3: Ciao.
0: Ciao. Questo tra l'altro è il remix di Gianni Parrini di No Clear Sun. E stiamo ascoltando le canzoni che salvereste nel caso da un giorno all'altro la musica scomparisse dalla faccia della terra.
4: Ma Marco, allora già mi è salita l'ancia con questo sondaggione, aiuto, vedi, mi imbarbaglio anche, sondaggio. E niente, la musica che salvo,
0: qual è?
4: Che salvo?
0: Come
4: fa? Abbiamo Alba Chiara di? Masco Rossi,
0: e
4: non
0: perché?
4: Lo so, mi ha messo in crisi,
0: io?
4: In crisi, aiuto, sta per finire il mondo, io non so che canzone salvare, aiuto. Aiutatemi.
0: Sì.
4: Siamo Alba Chiara.
0: Alba Chiara. Sì. Anche perché?
4: Sì, dai. Alba Chiara, visto che non tanto finisce il mondo. Vediamo se c'è un'Alba Chiara. Altrimenti, ciao a tutti.

0: Che bella musica però.
1: Metti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta.
0: Nei tuoi
1: problemi.
0: Questa la cantiamo tutti,
1: Nei tuoi pensieri.
0: Siete su Radio San Marino.
1: Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare.
0: Particolare?

0: Pronti per ritornare all'interno del sondaggione di Radio San Marino? Stabiliamo un contatto day and night?
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Anche oggi un bel sondaggio pieno di ottimismo. Chiara lancia questo sondaggio e ci chiede di salvare solo una canzone perché tutte le altre verranno distrutte dal pianeta Terra. Perfetto.
0: Esatto. Perfetto.
1: Allora io scelgo una cantautrice norvegese che si chiama Aurora.
0: Aurora.
1: La canzone Runway.
0: Sì.
1: L'ascolto praticamente a ripetizione, non mi stanca mai e quindi ecco, penso sia l'unica che riuscirei a tenere perché devo ascoltare solo quella.
0: È vero, più volte.
1: Quindi me la faccio andare bene.
0: Ok.
1: Ciao a tutti.
0: Sentiamola.

0: run away. Diceva Leila, il sondaggio lo ha lanciato Chiara.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
1: Carino sto sondaggio.
0: Ti piace?
1: Però praticamente dicendomi che verrà distrutta tutta la musica, completamente tutta la musica, rimarrà soltanto una canzone.
0: Esatto.
1: Se non vado errato, anni fa un tale Scialpi fece una canzone che si intitolava Rock and Rolling. Tra le parole del testo, appunto, sempre se non erro, c'era? Sono fra di noi gravi come incubi, hanno distrutto ormai tutta la città. Vabbè, mettila su, falla ascoltare.
0: Facciamo sentire un pezzo.
1: Comunque non è questa la canzone che volevo.
0: Ah no? Distrutto.

Baby Bird negli anni 90, fine anni 90 per la verità, questa Your Gorgeous sulla radio che senti, Radio San Marino. L'argomento meloni venduti per un sacco di migliaia di euro in Giappone, nell'isola di Hokkaido, vedo che vi ha stuzzicato parecchio, perché insomma viene da pensare male, insomma, ma con tutto quello che ci sarebbe da fare con 31.000 euro anche per gli altri, spendere 31 solo per due meloni. E infatti i messaggi al 335 104 1027 sono lì a indicarmi. Diamo parola a Matteo che dice: 31.000 euro per due meloni, io quando li pago 4 euro già ci penso un attimo. E magari controlli pure se profumano, mi raccomando. Federica da Bellaria, ciao, dice: scusate, ma io vorrei sapere chi è il coraggioso che poi li taglia. In effetti lì non è che stai facendo la frutta, stai facendo un investimento probabilmente, 31.000 euro, figuriamoci. Saluto anche Martina da Cattolica: a questo punto voglio assaggiare il melone più buono del mondo almeno una volta. Ah, sei di quelle che vorrebbe veramente assaggiare, anche solo per capire magari se cambia davvero qualcosa oppure sempre melone rimane. Saluto anche Valentina di San Marino, dice: comunque con il melone col prosciutto, il melone col prosciutto batte tutto, anche quello a 31.000 euro. Sono d'accordo, classico intramontabile, decisamente molto più accessibile. Saluto Nicola da Gabicce: immaginate la tensione al supermercato mentre li sistemano sul banco, capisci? Cioè praticamente altro che reparto ortofrutto, là sembra il trasporto di un opera d'arte. Se ti cade a terra, paura incredibile, licenziamento in tronco. Non vorrei essere al posto di chi lavora appunto in quei supermercati, o forse sono delle gioiellerie.

con Tame Impala, questa era l'inquietante Dracula su Radio San Marino. Ma a questo punto sapete che facciamo per portare un po' di sole, quello che potete vedere dalle vostre finestre, i vostri finestrini in questo momento, ci appoggiamo a Irama, che in quanto a canzoni allegre, spensierate, quando ci si mette veramente non è seconda a nessuno. Anche questa volta ci racconta di qualcosa che ci ricorda un posto esotico già dal titolo, ma che potrebbe essere magari anche a casa nostra, basta un po' di immaginazione. Questa è Cabana.

E vengono in mente immediatamente le spiagge con questa canzone di Rama. C'è poco da fare, un bel tuffo, magari qualcuno lo potrà fare nel prossimo weekend visto le temperature che ci sono. Ma se vi dicessi che potreste fare un tuffo, non dico nel nostro mare ma nel Tamigi a Londra, qualcuno magari storce il naso. Com'è possibile? Quel serpentone che normalmente è molto grigio, ecco, l'idea di piazzarci l'asciugamano forse è una barzelletta. E invece eccoci qui perché è possibile, hanno dato la notizia tra l'altro, e sarà balneabile il Tamigi in una zona molto bella che si trova nella zona, diciamo così, tra Hum e Kingston, che è veramente super verde di suo, però adesso è diventata proprio una location per staccare la spina. Certo, bisogna pensare che hanno fatto un lavoro veramente mastodontico, perché hanno ripulito l'acqua del Tamigi, è tutto un dire, 6 anni ci hanno messo, 6 anni di bonifiche per cancellare decenni di scarichi, schifezze varie, insomma non è stato uno scherzo. E tra l'altro controllano ogni settimana, mettono i dati online, quindi tutto controllatissimo. Diventerà sicuramente il nuovo posto preferito dei londinesi per superare il caldo estivo, che tra l'altro in questi giorni si sta facendo sentire anche da quelle parti. 35 gradi a Londra, potrebbe essere l'occasione per farlo. Tuffi nel Tamigi, l'Adriatico un po' meglio, eh? Intanto ci sono 3 successi di fila. Saif con Buona Domenica, Ultimo, Vieni nel mio cuore. Cominciamo con i Plain Whites, questa è Delilah.

0: domenica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Gigi Restivo. Oh, oh.

l'ultimo che è uscito proprio recentemente con un nuovo disco che sta girando alla grande e soprattutto si sta preparando per una stagione estiva fatta di live, uno più forte dell'altro. Lo sapete che Ultimo è quello che riempie gli stadi. Proprio l'altro giorno leggevo una sua intervista in cui raccontava, forse in maniera un po' fantasiosa, il fatto che fin da piccolo e prima ancora che cominciasse a suonare si immaginava a suonare appunto nello stadio di San Siro, nello stadio appunto di Roma. E questa cosa poi è successa veramente. Dobbiamo credergli, forse sì, perché poi la caparbietà con la quale ha portato avanti questo progetto musicale, personale, insomma, l'ha premiato decisamente. 17:43, cambia la musica, c'è Siena Spyro con questa meravigliosa canzone che vi consiglio di ascoltare se potete, anche per staccare dopo questa giornata che immagino sia stata abbastanza pregnante, no? Siena Spyro con questa Die on the Sail.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno.
1: This is the music.
0: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Cerco uguale.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06 Radio San Marino per il sociale.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi, dai una mano alla salute della tua bocca.
7: E adesso cambiamo decisamente ritmo, amici, perché è arrivato il momento della giornata in cui bisogna veramente svagarsi, alzare il volume, lasciarsi andare e fare anche un salto direttamente nel cuore degli anni d'oro del disco music. Dalla genialità di una band che ha letteralmente ridefinito il concerto di funk, Earth, Wind and Fire, questa è Boogie Wonderland.
8: Rivivi insieme a noi.

radio, la radio che senti. Radio San Marino.

di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse, ma perché non lo so.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: La precisione è veramente sconvolgente, le 18 precise in questo momento, infatti. Ciao ragazzi, ciao ragazze, per molti è finita la giornata lavorativa. Evviva! Ecco, potete dedicarvi solo a quello che gli fa stare bene, come cantava una vecchia canzone di Caparezza, effettivamente. Va bene. Intanto altra ora insieme a me, che sono Gigi Restivo, e fra poco parleremo di come non serve parlare per raccontarsi, per fare capire come siamo, perché basta davvero poco, una scarpa, una borsa, una mail scritta in fretta, per fare capire cosa siamo agli altri. Fra poco vi spiegherò tutto quanto.

The Black Keys, Fever. Io spero che nessuno di voi abbia la febbre in questo momento, perché con questo caldo stare a letto non è il massimo, non è mai bello per la febbre, ma tantomeno adesso. La canzone però ci piaceva, The Black Keys dal 2014. Amici, vi dicevo prima, ci sono momenti in cui non è che serva molto per raccontarsi, perché basta davvero poco come ci comportiamo, delle cose minime, cose che facciamo senza pensarci magari. Addirittura ci hanno studiato su e hanno scoperto che anche il modo, o meglio le scarpe che portiamo, raccontano silenziosamente. Per esempio, chi sceglie le scarpe comode, secondo queste ricerche, viene spesso percepito come una persona più aperta, più socievole, ok? Ecco, stavo guardando che tipo di scarpe ho, ora tutti quanti a guardarci. Chi invece opta per scarpe, come dire, un po' meno pratiche, un po' più strutturate, viene associato invece a un carattere più controllato, ok? Poi ci sono gli stivaletti, e qua si apre veramente un mondo, perché da questi esperti vengono letti come segnale di personalità decisa, quasi aggressiva. Ora veramente, prima di comprare un paio di scarpe ci penseremo, perché mamma mia, chissà che messaggio mandiamo. Vediamo un altro discorso, le email. Oh, perché non è soltanto quello che scriviamo, ma anche come lo scriviamo. Chi usa spesso il pronome io, me, mio, ecco, nell'oggetto o nel testo, viene percepito come concentrato su se stesso. Vabbè, è evidente questa cosa, no? Quindi magari un po' vanitoso probabilmente, vabbè. Poi c'è il modo in cui portiamo la borsa, per chi la porta ovviamente, perché pare che sia una specie di fotografia del nostro modo d'essere. Per esempio, chi la porta davanti o a tracolla, diciamo quasi protetta, diciamo che ha bisogno di sicurezza. Invece chi lo porta dietro evidentemente è più rilassato, come segnale di fiducia verso gli altri. E per finire, le foto, che oggi sono praticamente il nostro biglietto da visita nei social, e con selfie scattato dal basso, dall'idea di maggiore sicurezza e simpatia. Mentre, leggo ancora, chi evita lo sfondo e i dettagli viene visto come più riservato. Insomma, alla fine della fiera mi viene da capire che tutto comunichiamo continuamente, anche quando non ce ne accorgiamo. Attenzione!

La musica può fare molte cose, può anche distrarti un attimo dalle temperature che di punto in bianco ci sono cascate sulle spalle, insomma. Ma guardate che altrove è anche peggio, non per consolarvi, ma stavo apprendendo che in Francia si sono registrati fin 39 gradi, che sono veramente un'enormità se consideriamo che sono ben più in alto di noi. Evidentemente l'anticiclone africano ci vuole accompagnare fin dal 27 di maggio. Ci rilassiamo? Ci sono Temper CD.

0: Kevin Little, questa è la Turn Me On. Quanto l'abbiamo cantata questa canzone? Cantata, insomma, l'abbiamo scimmiottato in qualche modo. Vabbè, e sono quei motivetti che ti restano così nelle orecchie a distanza di anni. Invece fra poco vi porterò nel presente, faccio una premessa: in questo periodo i carburanti sono il crucio di tutti quanti noi, inutile girarci intorno, e i prezzi sono veramente molto elevati, ma vi racconterò fra poco quello che è successo in Alto Adige, in una città, perché per alcune ore è successa una cosa veramente pazzesca che ha regalato letteralmente il gasolio, e purtroppo è durata per poco. Fra poco.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Beh, ci sono almeno due canzoni di Elton John citate in questo remix di con Dua Lipa, fatta da Pnao, che insomma conoscete, sono tra le persone che remixano e fanno diventare veramente stupende le canzoni già belle, in questo caso riattualizzandola, e restiamo alti con l'energia perché adesso c'è un incontro generazionale, questo è davvero pazzesco, perché da una parte abbiamo il maestro dell'entusiasmo, Lorenzo Giovanotti, ha fatto della positività praticamente il suo marchio di fabbrica da sempre, e dall'altra invece una delle persone più fresche, più solari e amate degli ultimi anni. Quella persona è Alfa, quindi due artisti che si sono messi insieme e non possono che contagiarsi con questa nuova canzone. Si chiama Buon Vento.

E buon vento anche a voi amici che state tornando a casa adesso in questi minuti alle 18.32, buona strada. E a proposito di guidare, la benzina in generale, il carburante, diciamolo pure, è un problema in questo periodo perché il prezzo è veramente schizzato. Però in Alto Adige è successa una cosa, in questo paese che si chiama Avelengo, per alcune ore c'è stato questo distributore automatico che praticamente ha regalato il gasolio, cioè lo dava 20 centesimi al litro, che detta oggi al 27 di maggio 2026, insomma, fa veramente sorprendere. Che è successo? Non è che sono diventati matti, in realtà questo era un self-service di quelli che sono controllati a distanza. Evidentemente l'aggiornamento dei prezzi è andato un po' in tilt, un po' tanto devo dire, e quindi è cominciato a derogare questa diesel a 20 centesimi, la gente impazzita, potete immaginare, assalto vero, code infinite, pieni fatti in fretta e furia, perché quando ti dicono che il carburante costa meno di un caffè, capisci, non è che fai tante domande, vai e basta. Però poi purtroppo il conto lo paga qualcun altro, cioè il gestore, che ha subito un bel danno, 10.000 euro bruciati in pochissimo tempo. Quindi da una parte c'era la felicità dei consumatori e dall'altra invece qualcuno che si è ritrovato dall'altra parte appunto con un bel problema. La cosa però è abbastanza curiosa, è che basta veramente un numero sbagliato su uno schermo e ti cambia completamente il comportamento delle persone, cioè la gente grida al miracolo, schizzata dura, e poi va a fare benzina. È durato poco, le cose belle durano sempre pochissimo, le cose buone in radio però no, perché arrivano in quantità notevole. Tre successi di fila senza pausa con Emma Ercomi, Vacci Piano. Mica lo sentiremo con Live Your Life. Iniziamo con Phil Collins, Two Hearts.

0: di Radio San Marino.
1: Puntuale alle 18.44 arriva l'agenda di questa sera e che vi proietta direttamente nel prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare. A San Marino torneranno i motori con la Stance Republic, che è un evento dedicato alle auto evidentemente, però con assetti bassissimi e un design curato veramente al millimetro. Allora, le date sono quelle di sabato 30 maggio dalle 15, ecco, si parte con una sfilata in movimento proprio tra i punti più belli, più panoramici del Titano. Mentre domenica 31, la mattina questa volta, già dalle 10, le auto saranno in mostra al parcheggio 7, proprio sotto le mura del centro storico. Ovviamente ingresso gratuito e buono per rifarsi gli occhi, perché no?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
9: Cerco Wellness.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Allora, ci sono delle hit strane che non sono soltanto in questo caso anni 90, perché quella che stiamo per sentire è praticamente rimasta sospesa nel tempo, no? Non è mai diventata davvero vecchia, perché non appartiene a un'epoca precisa. Ogni volta che la risentiamo, insomma, sembra sempre attuale. Sto parlando dei Four Non Blonde con questo capolavoro di What's Up.
4: Rivivi insieme a noi le

0: 19, tempo di aggiornare l'informazione.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati da Laura Bonaiuti. A Roma il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha incontrato i rappresentanti permanenti dei 27 paesi UE in un confronto dedicato all'accordo di associazione organizzato dall'ambasciatore dell'Unione Europea Martin Selimar. Approfonditi i contenuti dell'intesa e il suo valore strategico per l'integrazione europea della Repubblica, con focus su sviluppo economico, competitività e adeguamento agli standard UE. Diversi stati membri hanno espresso sostegno alla conclusione del negoziato e alla firma in tempi rapidi. Beccari ha ribadito che San Marino considera l'accordo una scelta strategica per rafforzare cooperazione e opportunità di crescita. Cambiamo argomento. Approvato oggi il bilancio 2025 della Giochi del Titano, una crescita del 69% dal periodo del Covid, 8 milioni e mezzo di utili, 31 milioni e mezzo di ricavi e più di 220.000 clienti, in media 580 al giorno. Agli utili si devono aggiungere i 13 milioni e 7 di imposte versate allo Stato nel quadro di quella che è una vera e propria mission per la Giochi del Titano: avere ricadute positive sul territorio, con un'attenzione particolare ai fornitori e agli oltre 100 collaboratori. Ci spostiamo in Italia. Alla Camera dei Deputati votata la proposta che porterà all'accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino. Domani una delegazione in missione in Repubblica. È l'atto formale con cui il Parlamento italiano dice sì all'accordo. Dopo le audizioni di un anno fa dei rappresentanti istituzionali di San Marino, la commissione presieduta da Alessandro Giglio Vigna si è riunita per il voto finale. Un sostegno pieno e convinto, quello che la commissione della Camera dei Deputati ha voluto dare al percorso intrapreso dalla Repubblica. Passiamo agli esteri. L'Iran vuole fare un accordo, sta negoziando allo stremo, noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, ha detto Donald Trump, ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Intanto in discussione l'ultima bozza dell'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, il cosiddetto memorandum di Islamabad si prevederebbe la revoca del blocco navale USA ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con lo sport. Alla presenza dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, l'associazione Sakura Judo San Marino ha consegnato le cinture ai suoi atleti. Un momento sempre emozionante, impreziosito dalla presenza dei capi di Stato e dei segretari per lo sport e per l'istruzione. Spettacoli ed esibizioni che hanno visto coinvolti oltre 30 bambini. Dalla redazione a tutto e voi.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone responsabile della precoce e intensa ondata di calore sull'Emilia Romagna viene leggermente disturbato nelle prossime ore dall'arrivo di aria un po' più umida da est, che porterà un leggero calo delle temperature, valori comunque sempre molto elevati per il periodo sopra i 30 gradi nelle massime, e un po' di variabilità con qualche nuova occasione temporale che al pomeriggio si riforma sui rilievi della dorsale appenninica, poi verso sera possibile interessamento anche della pianura emiliana occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Via libera, la lucetta si è accesa e quindi siamo pronti per vivere insieme l'ultima fase che mi viene in compagnia mia di Gigi Restivo, di tutta la crew di Radio San Marino, perché sentite me in questo momento, ma sappiate che come cantavano i Mattia Bazar c'è tutto un mondo intorno che si prodiga per voi, siamo in tanti a farvi compagnia nell'arco della giornata. Bene, in questa fase, visto che insomma l'orario è quello quasi di cena, parleremo di pizza. Vabbè, ormai è una cosa globale, la mangiano ovunque, ma quella di cui vi parlerò e che sta impazzando in Giappone e non soltanto, ha dell'incredibile e ve la racconto fra pochissimo.

La romanticissima Get to You dell'altrettanto sentimentale James Morrison su Radio San Marino. E cosa c'è di più seducente di una pizza fumante a quest'ora? Lo so, vi sto stuzzicando, ma mi sto auto stuzzicando. Però adesso sta facendo parecchio parlare, come vi accennavo prima, questa versione che arriva addirittura dal Giappone e che sembra stia conquistando mezzo mondo, soprattutto New York. E infatti si chiama Tokyo Style Pizza e nasce dall'idea però di due pizzaioli giapponesi che hanno studiato a Napoli. Quindi la tradizione c'entra e come, però ha una particolarità questa pizza, quindi ve la devo raccontare, quindi non voglio dare giudizi, ma vi dico come è fatto. La base della pizza è napoletana, ok, ma la lievitazione è diversa perché l'impasto viene fatto con più cereali e appunto la lievitazione è molto molto lunga e quasi accarezzato viene il panetto per creare queste bolle, dicono, sul cornicione. Qual è il risultato, giusto per capirci? Una pizza più croccante, sì, ma anche più irregolare e un po' più bruciacchiata. Sui social stanno impazzendo e poi ci sono dettagli, come dire, molto giapponesi, cioè la cottura che viene fatta con i sali di Okinawa, vabbè, figuriamoci, e alla fine ci mettono anche trucioli di cedro nel forno per dare una leggera, leggo, nota affumicata. Insomma, una specie di crossover tra Napoli e Tokyo. Ovviamente dalle nostre parti qualcuno un po' il naso l'ha storto, perché sulla pizza il dibattito diventa quasi subito sacro. Però da un altro punto di vista, amici, è anche curioso perché la tradizione italica viene reinterpretata anche dall'altra parte del mondo, quindi crea entusiasmo, crea hype, qualunque esso sia. Che fame che mi è venuta però.

0: È un titolo di quelli che sta funzionando alla stragrande in questa primavera 2026, The Bauza Magnetic, qui su Radio San Marino, e invece la prossima sarà ancora una di quelle tracce che non vi faranno stare fermi un secondo, perché ha un'energia bella piena, ma ha anche un titolo che può ingannare, perché si chiama Romantica, ma non è esattamente classica, lenta, malinconica. Quel titolo veramente inganna, perché c'è carica e soprattutto un tipo di energia che a noi quest'ora alle 19:16 ci piace molto. Sto parlando dell'ultima di ultimo, giochiamo così, si chiama appunto Romantica.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci, siamo tornati. Com'è questo sondaggione?
1: È ansiogeno.
0: sì, infatti praticamente vi stiamo chiedendo di dirci una canzone, solo una, che potete salvare nel caso la musica scomparisse dalla faccia della terra.
2: Faccio veloce perché sono a lavoro.
0: Sì.
2: La canzone che io salverei in caso di minaccia terrestre per la fine del, come fine del mondo, salverei Running Up That Hill di Kate Bush.
0: Okay.
2: Che si sente nella serie di Stranger Things.

0: cosa sei andato a metter su?
1: Vabbè, questo ce lo diceva Andrea al 335-104-1027. Oggi stiamo facendo un sondaggione un po' particolare, ansiogeno, allora, insomma, stiamo sentendo i vostri vocali che ci guidano alla scoperta in questa giornata. Tra l'altro, che giorno è?
2: Ed è lunedì.
1: Sì.
2: Si ritorna di sondaggione.
1: Ecco, Davide.
2: Così dicono.
1: Così dicono.
2: Allora, Bordelli,
1: ci siamo.
2: Sai che dice sondaggione di oggi?
1: Ma l'abbiamo già detto.
2: Sondaggione ansioso.
1: Ansiolitico.
2: Fa bazzilette. Dice che la musica sta per essere eliminata dalla faccia della terra. A parte che la musica adesso, quelli di adesso è musica, è scaramazzo comunque.
1: Scaramazzo.
2: Dai. Viene eliminata dalla faccia della terra, niente più musica, però quindi... non va più lavoro.
1: Ma no, ma
2: e quindi c'è una canzone che vorreste salvare? Guarda, senza alcun dubbio.
1: Quale?
2: Quella sorta di mix, come si chiama? Sirius and the Sky di Alan Parsons.
1: Ah.
2: Numero uno, assoluto.
1: Ok, ne sentiamo un pezzettino, tutte e due. Bellissima, Alan Parsons.

0: qui è difficile però, eh? Anzi, vi chiedo scusa se le interrompiamo, ma altrimenti non sentiamo le vostre risposte, le note vocali al 335-104-1027.
1: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Lanto, ma perché il fiatone? Perché parli così?
1: Niente, parlo così perché sto facendo fit. Presente la prova costume a breve, eccetera. Vabbè, comunque volevo dire che la canzone che salverai...
0: Quale sarebbe?
1: È... Esibizionista.
0: Com'è?
1: Di Annalisa.
0: E perché quella?
1: Che secondo me rispecchia moltissimo, anche se lei non è che mi appassioni particolarmente, però questo testo rispecchia moltissimo.

0: bellissimo il modo di essere di voi maschietti.
1: Noi? Perché?
0: Sì, perché...
1: Perché? Cosa abbiamo fatto?
0: Siete proprio così, degli come esibizionisti. Così?
1: Ma non è vero.
0: Un po' stronzi.
1: No, ma non siamo tutti così.
0: Approfittatori.
1: Però. Ecco, grazie.
0: Vabbè,
1: grazie.
0: Questo è il mio pensiero.
1: Sì, la tocco piano.
0: Ciao a tutti, oddio, sto schiattando.
1: Infatti, ciao.

0: Stabiliamo un contatto.
1: Rewind.

0: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto ciao. Stabilito dalla veglia. Dalla faccia della terra scompare la musica, le sì. canzoni, quindi ne devo scegliere solo una da salvare?
1: Brava.
0: Ma te sei fuori.
1: Come sono fuori?
0: Cioè, questo sondaggio per me è impossibile.
1: Ma come
0: da
1: è possibile?
0: Io una sola non riesco, Marco. Ma fai davvero?
1: Ma allora, il sondaggio tra l'altro non l'ho lanciato io. Bentornati su Radio San Marino. C'è questo sondaggio in cui diciamo che la musica sta per essere eliminata sulla faccia della terra, potete sceglierne solo una da preservare. 335 104 1027.
0: Cioè Marco, io sono molto molto in difficoltà con questo sondaggio. Io ti rispondo, ma mi viene da dirti, ne prendo una a caso, Pensieri e parole di Lucio Battisti, perché io sono proprio senza parole, non riesco a rispondere a questo sondaggio. Cioè, non posso immaginare una roba simile, che non accada mai, ti prego. No,
1: va,
0: dai, non
1: va
0: si
1: bene.
0: Può.
1: Davanti a me c'è un'altra vita. La nostra
2: è già finita.
1: Infatti, l'abbiamo appena detto, insomma, però potete salvare una canzone.
3: Ciao Marco, allora, una canzone da salvare. Guarda, io volendo darti una risposta seria, ti risponderei Sally di Vasco Rossi, perché secondo me è una delle canzoni più belle degli ultimi decenni.
1: Bella.
3: Però
1: sì.
3: So che a te le risposte serie non ti piacciono, quindi ti giro la cosa. E ti dico che? Siccome salviamo una sola canzone, oltre ad ascoltarla, tanto vale che ci divertiamo. Quindi io ti proporrei di salvare
1: cosa?
3: Una canzone degli Elio e le Storie Tese, stupenda, che era la canzone Mononota. È fantastica e direi ascoltiamocene un pezzo. Ciao Marco!
4: Che sciocco non aver pensato prima alla

0: Possiamo cambiare anche il messaggio?
1: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
1: Una sola canzone. Te sai bene che io ho più di 12.000 CD di musica country.
0: Quindi?
1: Come faccio?
0: Dai, vabbè. Dai, scegli una.
1: Penso che sarei My Ex is Living in Texas di Joe Street. Di Scontro la Sguarda della Vita. Va bene.
0: Questa qua.
1: Vabbè. Barzelletta al volo.
0: Sì.
1: Allora sono due amiche che si incontrano dopo una vita che non ci vedono più. Una gli fa l'altra un po'. Ascolta una cosa, ma te che abbiamo adesso più di 50 anni, quanti uomini hai avuto? 5 mi sembra, 5. Dai, 50 anni, 5 uomini, dai, vabbè. Effettivamente è stata una settimana abbastanza tranquilla.
0: Ma come?

0: Radio San Marino torna il sondaggione. La musica sta per essere eliminata dalla faccia della terra. Quale salvate?
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao.
1: Mi metti molto in difficoltà perché è difficile salvare solo una canzone.
0: Immagino.
1: Però pensando a tutti i generi musicali che mi piacciono, a tutte quelle che ho ascoltato in 44 ore della mia vita, penso che la canzone che salverei è
0: Qual
1: quella
0: è?
1: Che ogni volta che la sento mi trasmette sempre un'emozione come la prima volta. Ed è la canzone di B.B. King, Stand By Me.
0: Bellissima.
1: Ce ne sono altre, Marco, non posso salvarne solo una, ti prego.
0: Mettiamo questa.

0: capito, nel sondaggione potete scegliere una sola canzone da salvare, visto che la musica sta per essere eliminata dalla faccia della terra.
1: Ciao Marco, contatto stabilito della Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao.
1: Allora, ma come si fa a salvare una sola canzone?
0: Come si fa?
1: Vabbè. Comunque, ne scelgo una.
0: Sì.
1: Dove dovrai mettere un beep.
0: Un beep?
1: Vabbè, il titolo della canzone c'ha una parolaccia dentro, quindi io scelgo la canzone dei giornalisti.
0: Sì.
1: E felicità puttana.
0: Beep.
1: Ecco, l'ho detto. Io spero che mi bippi.
0: È già fatto.
1: Però la canzone è così, a me.
0: È quella.
1: Quindi ti dico questa.
0: Sentiamola.
1: Ciao,

0: qua.
1: Ecco Stefano, ciao.
0: Giorno musicale.
1: Sì.
0: Chiudono la musica, sarebbe un po' con tutto, solo una canzone devo fare.
1: Solo una purtroppo.
0: Salverei sul Tom of Swing di Dire Street.
1: Wow.
0: Bella canzone.
1: Bella. Ok.
0: Bene, ciao e buon contatto a tutti.
1: Ciao Stefano. Ciao.
2: And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole.
1: The Sultans of Swing, che musica oggi, la state scegliendo con i vostri vocali al 335-104-1027, diciamo la verità che siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi avete pochi minuti per lasciare il vostro vocale.
3: Ciao Marco, eccola. Sempre ultima come la coda del cane, ma ce la farò.
1: Ce la faremo,
3: allora,
1: dai.
3: Allora, spero che questa cosa che non succeda mai nella vita, ma in caso dovesse succedere, cerchiamo di portarci via della musica che è carica,
1: sì.
3: Quindi io porterei quella degli ACDC che si chiama You Shock Me All The Night, dai, quella che lì, che io non so mai parlare in inglese, quindi mi devi lasciare stare.
1: Scusa.
3: E se in caso ci fosse qualcuno che la porta, che
1: cioè,
3: quindi
1: che la sceglie,
3: magari possiamo scambiarsela così, ne porterei un'altra di scorta,
1: vabbè,
3: quella dei giorni, vabbè. Don't stop believing. Dai Marco, due.
1: Vabbè, facciamo due, dai. Facciamo finta che questa l'ha scelta un altro utente qui su Radio San Marino. È arrivato un messaggio, più di uno. Vabbè, dai. Qual era l'altra canzone che ha scelto da salvare la nostra Sabri? La sentiamo?

0: Paola. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: dell'appuntamento di oggi con il sondaggione, un sondaggione non facile.
1: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
1: Salvare solo una canzone mi diventa difficile perché ne ho talmente tante nel cuore che salverei.
0: Quale?
1: È un sondaggione un po' difficoltoso per me questo. Però considerando che Raff è il mio cantante preferito,
0: anche
1: devo per forza salvare una sua canzone.
0: Quale?
1: E tra le mie preferite sue c'è Infinito, quindi ti direi Infinito.

0: potevate dire puoi salvare due o tre canzoni, così mi sentivo un po' meno in colpa.
1: Vabbè, sì, perché non so se avete capito, il sondaggione si sta per chiudere, abbiamo chiesto quale salvereste di canzone nel caso la musica fosse eliminata dalla faccia della terra. Chi c'è?
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
1: Ciao Vale.
2: Beh, vi sto per proporre una canzone che per me non ha rivali. Già a partire dal titolo.
1: E cioè?
2: Viva la vita dei Coldplay.
1: Ah, ok.
2: Se dovesse essere cancellata tutta la musica, beh, almeno quella fatemela salvare, perché almeno è un inno alla vita.
1: Giusto.
2: E quindi, meglio di così.
1: Viva la vita!
2: Ciao.

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
1: Ehi, ciao Marco, ciao. Contatto stabilito da Ravenna. Ma che razza di sondaggio è? Mamma mia, che ansia.
2: Chiara l'ha lanciato.
1: Come si fa a scegliere una canzone sola?
2: Lo so, ma...
1: è quasi impossibile, cioè, dai.
2: E come?
1: È come chiedere a quale figlio vuoi più bene, cioè...
2: Difficile.
1: Allora dico la prima che mi viene
2: dai,
1: in mente.
2: La prima, vai.
1: È una canzone giapponese che ho come suoneria nel telefono. Sarebbe la sigla originale di Goldrick. Tanto per cambiare.
2: Tanto per cambiare, stavo per dire anch'io, infatti.
1: Mamma mia, come sono monotematico.
2: Un po' sì, davvero.
1: Comunque si intitola Tobe Grandizer. Sì.

0: Sceglierei quella, dai.
1: Ok. Va bene.
0: Ansia, comunque c'è una coppia, lei a un certo punto fa: ma ti faccio una domanda, se ci fosse un asteroide che sta per colpire la Terra e ti rimane solo un'ora di vita, te in quest'ultima ora cosa faresti?
1: Bella domanda.
0: Ah, penso che farei l'amore per l'ultima volta.
1: Ah, ci sta.
0: E negli altri 57 minuti cosa pensi di fare?
1: No.
0: Ciao,
1: no.
0: Fatto,
1: no. Questo è brutto.
0: Ogni riferimento
1: a chi?
0: A persone o fatti realmente.
1: No, ma non a me.
0: È puramente casuale.
1: No, dai.
2: Come dice qualcuno della community, non stiamo bene bene. Dice che siamo in parecchi.
1: Esatto, ne abbiamo sentite diverse di canzoni. Qualcuno è anche avanzato, magari lo recupereremo nei prossimi appuntamenti con la bonus track di Stabiliamo un contatto, che torna domani.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: San Marino Power Play.
1: Buona serata. Sono le 23.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.